Niraj Sridhar aru Dominic Cerezo laga vaste crook film atunile unitaka sabila khunibo kai pochi film ki gate gaisa Mitri Vedi aru Mohan Kanan.